esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.
0: RTL

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio. Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo per correre la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale, percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.

bisogno di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.
0: RTL.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La notizia più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.

Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata, e chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo per correre la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggi Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Ed è tutto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.
2: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Ben trovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata, e chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale, percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.
0: RTL 102.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

vista la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per Lesina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. Ed è tutto.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove è stato chiuso il tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni per materiali dispersi sulla carreggiata. Chi viaggia verso Pescara deve uscire a San Severo, percorrere la statale 16 Adriatica fino allo svincolo di uscita per l'Esina a Gargano e proseguire sulla provinciale 35 e rientrare in A14 a Poggio Imperiale. Percorso inverso per chi è diretto a Bari. È tutto.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un luogo.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso ancora su gran parte della rete. Apriamo con una notizia appena arrivata che riguarda il tratto emiliano della A1 Milano-Napoli, dove tra Modena Sud e Valsamoggia verso Bologna ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. In cui sono rimaste, si tratta di un tamponamento tra due auto. Naturalmente i soccorsi stanno raggiungendo il luogo dell'accaduto. Andiamo poi in Toscana sulla A11 Firenze Pisa Nord, dove il traffico è molto intenso da Montecatini fino al bivio con l'Autosole. Questo tratto si percorre infatti in mezz'ora, 40 minuti più del solito. Trafficato anche il tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre in direzione del capoluogo. Andiamo sulla A27 Venezia Belluno, dove ci sono code per raggiungere Venezia che partono da Mogliano Veneto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, sto cazzo il turno vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su gran parte della rete, la circolazione comincia man mano ovviamente a diminuire. Partiamo dalle notizie principali. Al momento il traffico più intenso lo troviamo in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord, dove le code che vanno da Montecatini Terme fino al bivio con l'Autosole si percorrono in 50 minuti, quindi mezz'ora più del solito. Occorre invece mezz'ora sulla 4 Milano-Brescia per percorrere le code tra Pero e Milano Est per quanti viaggiano in direzione di Brescia, quindi 10 invece dei soliti 10 minuti. Andiamo in Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Lavagna e Sestri-Levante verso Livorno ci sono code per lavori di ammodernamento della rete che hanno tempi di 20 minuti, qui il doppio rispetto al solito. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio e guidate con prudenza.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare e mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete, vediamo insieme le segnalazioni più importanti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli, ci sono 4 km di coda per un incidente. Consigliamo di uscire a Bologna-San Lazzaro, percorrere la tangenziale e rientrare a Borgo Panigale. Passiamo ora per lavori di ammodernamento sulla 1, con 1 km di coda tra Incise e Firenze in Bruneta verso Bologna. Sempre per lavori sulla A7 Serra Valle Genova, 1 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. E segnaliamo in A12 Genova Sestri Levante, 1 km di coda per lavori tra Lavagna e Sestri Levante verso Livorno. In A14 infine code tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, sempre per lavori. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai?

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che passano.

Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo però dalla notizia più importante, con 4 km di coda per un incidente in A14 Bologna-Taranto tra Bologna, San Lazzaro e Raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e una ripercussione di 2 km in A13 Bologna-Padova da Bologna Interporto in direzione della A14. Restiamo in A14 dove per lavori segnaliamo 1 km di coda tra Crotamare e Pedaso in direzione di Ancona e in direzione opposta 1 km tra Pedaso e Grottammare e 1 km di coda sempre in A14 tra Pescara Nord e Pineto sempre in direzione di Ancona. Code a tratti per traffico intenso vengono segnalate sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e in A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Let's go.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giulia Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, ma partiamo dalla 14 Bologna-Taranto con 3 km di coda per un incidente da poco risolto tra Bologna-San Lazzaro e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli e una ripercussione di 2 km in A13 tra Bologna Interporto in direzione della A14. Restiamo in A14 Adriatica, dove per lavori abbiamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona e nella stessa direzione 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Segnaliamo code a tratti per traffico intenso sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona e in A4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia e in A1 tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per il momento è tutto. Ricordo di viaggiare sempre nei limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio.
0: 102.5 Traffic. RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso il capoluogo lombardo ci sono 4 km di coda per un incidente al chilometro 149. Il traffico scorre su due corsie. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento abbiamo 2 km di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sempre sulla A14, 2 km di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Restiamo in A14 Adriatica, dove per il traffico intenso ci sono code da Bologna Fiera e la A1 Milano-Napoli verso l'Autosole, e in A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 verso Bologna. Stessa situazione in A1 tra Calenzano e la A1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Alessandro Cretare da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso il capoluogo lombardo ci sono 5 km di coda per un incidente al chilometro 149. Per i percorsi alternativi contattate il call center viabilità all'803-111. Ci spostiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove abbiamo 3 km di coda per un incidente tra due camion in galleria tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sempre in A14 per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto, anche qui verso Ancona, e nella stessa direzione sempre per lavori 1 km di coda tra Grotta Mare e Pedaso. Infine chiudiamo con degli incolonamenti per traffico intenso in A1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'A1 direttissima verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.
0: RTL

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta su tutta la rete. La notizia più importante però ci arriva dalla 1 direttissima tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna. Il tratto è chiuso, il traffico è bloccato con 3 km di coda per il ribaltamento di un camion in galleria. Per i percorsi alternativi contattare il call center viabilità all'803 111. Restiamo in autosole con un chilometro di coda tra Firenze e Scandicce, il bivio con la 11 Firenze e Pisa Nord verso Bologna. Per un incidente tra un'auto e un camion il traffico scorre su una corsia. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Trezzo e l'allacciamento con la tangenziale esterna di Milano verso il capoluogo lombardo restano 4 km di coda per un incidente ora risolto e tutte le corsie sono disponibili al traffico. Ci spostiamo in A14 Adriatica con 3 km di coda per un incidente tra San Benedetto e Pedaso verso Ancona, coinvolti due camion in galleria. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna. E allora basta. Sono in

Per i percorsi alternativi contattare il call center di viabilità all'803111. Nel resto della rete incolonnamenti per traffico intenso in A1 Milano-Napoli tra Calenzano e l'A1 direttissima verso Bologna e sul tratto lombardo dell'A4 Milano-Brescia tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino. Stessa situazione in A14 Bologna-Taranto tra Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Fiera verso Ancona e in direzione opposta tra Bologna-Fiera e l'A1 verso Milano. Per il momento è tutto, ricordo di guidare con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Alessandro Cretaro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione in diminuzione sulla rete, ma la notizia più importante ci arriva dalla 1 direttissima. Tra Badia e la 1 panoramica verso Bologna, il tratto è chiuso, il traffico è bloccato con un chilometro di coda per il ribaltamento di un camion in galleria, con perdita di carico su tutta la carreggiata, e 5 chilometri di coda si segnalano all'uscita obbligatoria di Badia. Per i percorsi alternativi contattare il call center all'803 111. Spostiamoci ora sulla 13 Bologna-Padova, con un chilometro di coda per un camion fermo tra Terme Ugane e Padova Sud verso Padova. Incolonnamenti sono segnalati in A13 tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio verso Bologna. Nella stessa situazione la A14 tra Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera verso Ancona, e in direzione opposta tra Bologna Fiera e la 1 verso l'Autosole. Per il momento è tutto, ricordo di guidare con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso, traffico bloccato e 4

Bologna-Padova code a tratti per traffico intenso tra Bologna Interporto e Arcoveggio in direzione Bologna. Queste le principali notizie. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai, non è quello.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso, traffico bloccato e 4 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo verso Milano 4 km di coda.

tra Attrezzo e la tangenziale est esterna di Milano sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna con tempi di percorrenza di 50 minuti. Per ora è tutto, buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso e 4 km di coda per incidente all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso per incidente e 5 km di coda all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il numero 803 111. Ci spostiamo sulla 4 Milano Brescia, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo verso Milano 2 km di coda tra Trezzo e la tangenziale est esterna di Milano. Sulla 1 Milano Napoli code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna. Tratto chiuso per incidente, 5 km di coda all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi, potete contattare il nostro numero 803111. Ci spostiamo sulla 26 di Trafori, dove per un camion in panne ora rimosso segnaliamo 2 km di coda tra il bivio per la 10 e Ovada verso Gravellona. Sulla 1 Milano-Napoli code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Poco meno di un'ora i tempi di attraversamento di questo tratto. Buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto chiuso per incidente e 5 km di coda all'uscita di Badia. L'incidente vede coinvolto un camion ribaltato in galleria. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Per maggiori informazioni o per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 803-111. Sempre per incidente sulla 8 Milano Varese, 3 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. Sulla 1 Milano Napoli, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. Ancora code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. Per ora è tutto, buon viaggio.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

tanto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante sulla 1 direttissima tra Badia e il bivio per la 1 panoramica in direzione Bologna, tratto riaperto per incidente. Restano 5 km di coda per traffico congestionato tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Sulla 8 Milano Varese, 4 km di coda per incidente tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese. In direzione opposta verso Milano, coda per curiosi tra Busto Arsizio e Castellanza. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di un'ora. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Queste le principali notizie. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai

Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Energia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un camion in panne segnaliamo 5 km di coda tra il raccordo per Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze. Più a sud, in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Aglio e Rioveggio, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sempre verso Bologna, sulla 1 direttissima, 5 km di coda per traffico congestionato tra Firenzuola e Badia. Sulla 14 Bologna-Taranto, 2 km di coda per lavori di ammodernamento tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Per ora è tutto, buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

anche dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione partendo dalla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi per chi è diretto verso Firenze, 6 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grottamare in direzione Pescara, 2 km di coda in aumento per lavori in galleria. Traffico su una corsia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ed anche in direzione di Ancona tra Grottamare e Pedaso per lo stesso cantiere, 1 km di coda con tempi di percorrenza di 15 minuti. Queste le notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Vi auguro un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

un altro giorno e mi devo svegliare, parlare. Vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare. Però non trovo il tempo come tutte le volte, tutte le volte. Penso,

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, una buona notizia qui tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi verso Firenze, 6 km di coda con tendenza alla diminuzione per un camion in avaria che da poco è stato rimosso. Il traffico quindi scorre su tutte le corsie. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 80311. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, ancora tra Orvieto e Attiliano verso Roma, un chilometro di coda per lavori alle barriere di sicurezza, traffico su una corsia e tempi di percorrenza di 25 minuti. Sempre in direzione di Bologna, tra Incisa-Reggello e Firenze Impruneta, 2 chilometri di coda per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale, traffico su due corsie. Con questo è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi, perché è diretto verso Firenze. 5 km di coda con tendenza alla diminuzione causati dal traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 40 minuti. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Andiamo ora sul tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto tra Fermo e Grottamare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 25 minuti. Per lo stesso cantiere 2 km di coda anche tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Vediamo la situazione partendo dal tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto. Tra Pedase e Grottamare verso Pescara, un chilometro di coda in diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata. E per lo stesso cantiere, due chilometri di coda tra Grottamare e Pedase in direzione Ancona, qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Rimaniamo su questa autostrada, andiamo sul tratto abruzzese. Tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, un chilometro di coda in diminuzione per lavori in galleria, traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. E per lo stesso cantiere, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Bari, un chilometro di coda. Queste al momento sono le principali notizie, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

vive alle generazioni. Puro sangue.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Al momento un'unica segnalazione di traffico. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia tra Agrate e Monza per chi è diretto verso Milano. Coda per lavori di pavimentazione e traffico che scorre su una corsia. Ed ora ricordo che sulla 7 sera Valle Genova in direzione di Milano per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto-Busalla. Sulla 26 dei trafori per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Meina è chiusa in entrata verso Gravellona ed in uscita per le provenienze da Genova fino alle ore 17 del 18 di novembre e sulla 13 Bologna-Padova Occhiobello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 20 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.

esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole al momento su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova in direzione Milano per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto Bolzaneto-Busalla e per lavori di pavimentazione dalle 22 alle 6 sarà chiuso anche il tratto Busalla-Ronco-Scrivia. Sulla 10 Genova-Savona per i lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale dalle 22 alle 5.30 sarà chiuso il tratto Genova Pra Vivia 7 in direzione di Genova e in direzione di Savona per lavori di pavimentazione dalla mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto Arenzano Varazze. Ricordo poi che sulla 13 Bologna Padova Occhio Bello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 20 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Consigliamo l'entrata a Ferrara Nord. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: via radio.
1: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti, sulla A4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Monza-Sesto-San Giovanni in direzione Torino, la 1 panoramica poi per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa fino alle 6 in direzione Firenze e in alternativa si può utilizzare la 1 direttissima, sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Basso Lodigiano Casal Pusterlengo per chi è diretto verso Milano. Ora sulla 26 dei Trafori verso Genova per lavori in galleria saranno chiusi i seguenti tratti: dalle 21 alle 5 quello tra il Bivio con la diramazione Predosa Bettola e Masone, dalle 22 alle 5 quello tra Masone ed il Bivio con la 10. Queste al momento le notizie più importanti, quindi da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

fughe dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Torizzo, da Autostrade per l'Italia, traffico scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla A14 Bologna-Taranto per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Cesena Nord Forlì in direzione di Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia per lavori di pavimentazione fino alle 5 è chiuso il tratto Monza-Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Poi la 1 panoramica per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale è chiusa fino alle 6 in direzione Firenze. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. E sulla 1 Milano-Napoli per lavori di pavimentazione fino alle ore 5 è chiuso il tratto Basso Lodigiano-Casal-Pusterlengo in direzione di Milano. Mentre sulla 27 Venezia-Belluno per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle 6 è chiuso il tratto Treviso Sud-Treviso Nord verso Belluno. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina

Mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, sia il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio!

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia da Meno Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, sia il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello per chi viaggia verso Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Via Radio.
2: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto, fino alle 5 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Tu mi hai presa buonasera vestita da cameriere o no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie col jack non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: via radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panicale in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Fate buon viaggio.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Orvieto e Fabbro, sia il tratto tra Caserta Nord e Santa Maria Capo Vetere, in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso sia il tratto tra Orvieto e Fabbro, sia il tratto tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto, fino alle 5 di domani mattina resta chiuso il tratto tra il bivio per il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale in direzione della 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Via Radio.
2: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova 20 Miglia rimarrà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di 20 Miglia, e fino alle 5 il tratto tra Pra e il bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia. Damiano Galenzo, il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non ci sono disagi alla circolazione. Ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova Ventimiglia resterà chiuso fino alle 6 di questa mattina il tratto tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e fino alle 5 il tratto tra Pra e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon viaggio!

penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in mutande sopra il mio